ti alzare, capisci che non è normale. Quando sei in due si deve restare. E poi mi dici che non ti piace la musica che ti faccio ascoltare. Ne fumo un'altra, non ti incazzare.

Tu ti puoi sedere, conti ogni volta la stessa storia. Mi gridi che non ti so ascoltare, ma grazie al cazzo parli da sola e non mi va neanche di scopare.